0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: BioVet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BioVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: la radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: way.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 8:01.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.

Bentrovati dalla redazione. Prove di dialogo tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina in corso da oltre 4 anni. Il presidente ucraino è benvenuto per incontrare la sua controparte russa a Mosca in qualsiasi momento. Lo ha dichiarato il Cremlino dopo che il leader di Kiev ha proposto di fissare una data per un faccia a faccia tra i due. Nella lettera aperta allo zar, Zelensky ha ribadito che la Russia non conquisterà il Donbass e l'Ucraina manterrà la sua indipendenza. Intanto la Camera USA approva gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. E il presidente degli Stati Uniti si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il tycoon, parlando con i giornalisti nello studio Vale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran. Intanto, sull'altro fronte caldo in Medio Oriente, quello in Libano, Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un'intesa di cessate il fuoco con la mediazione degli Stati Uniti, ma Hezbollah ha respinto la tregua e Israele accusa i miliziani sciiti filo iraniani dell'attacco che ha provocato la morte del casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio, feriti altri 2 militari della missione ONU. La cronaca: al GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara nel Cosentino, bruciati vivi all'interno di un minivan. Il movente potrebbe risiedere in una lite scoppiata perché le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Rischia di slittare oltre settembre la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. La difesa dei 4 imputati egiziani ha chiesto alla Corte d'Assise di Roma di rivalutare le condizioni che consentono di procedere in loro assenza, sostenendo che una loro eventuale comparsa potrebbe esporli a ritorsioni da parte dello Stato egiziano. In chiusura al tennis, è il giorno del derby azzurro a Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino. Il match visibile in chiaro sul 9, prima all'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Anche a loro piace Radio Biavet.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Perché vestire il proprio pet durante i mesi invernali? La scelta dell'abbigliamento più adeguato per il proprio cane è un tema che puntualmente si presenta ogni anno non appena le temperature iniziano ad abbassarsi. Nel momento in cui anche noi bipedi facciamo il nostro cambio dell'armadio, adattando il vestiario alla stagione autunnale, ci ricordiamo che anche i nostri amati quattro zampe hanno il loro corredo di abbigliamento e che esso può risultare quanto mai prezioso nei mesi in cui freddo e umidità la fanno da padroni. Nel dibattito sull'utilità o meno di vestire gli animali domestici, le posizioni sono chiare. C'è chi ritiene che la natura e la genetica abbiano dotato i nostri cani di tutte le protezioni per contrastare ogni possibile situazione climatica. Ed effettivamente, pelo e sottopelo del cane assolvono anche a

0: questa funzione. Però è evidente che nelle nostre case sono comparse numerose razze nate e sviluppate in regioni in cui il clima è ben diverso dal nostro, e questo è un aspetto da considerare perché soprattutto animali cresciuti in luoghi più caldi possono risentire degli sbalzi climatici. A tutto questo è bene aggiungere che i nostri amici a quattro zampe hanno una capacità di termoregolazione più lenta della nostra, il che può essere un problema rilevante nel periodo invernale. Vi sono alcune categorie che possono essere maggiormente a rischio: i cani abituati a vivere in casa, i cani a pelo corto, i cani cuccioli, anziani, convalescenti. Per questi, il rischio è quello che, nelle uscite in passeggiata, possano subire il brusco shock termico dovuto allo sbalzo di temperatura tra dentro e fuori.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il gatto e i pericoli in casa. Il gatto può andare incontro a pericoli anche tra le mura domestiche. Agili e vivaci, i nostri amici sono curiosi di tutto, tanto da cacciarsi talora in situazioni che possono essere loro addirittura fatali. Spesso la prima impresa del micio appena giunto nella sua nuova casa è l'arrampicata delle tende. Tuffandosi o cadendo dall'alto, può provocarsi delle lesioni ossee o articolari. Davanzali, cornicioni, ringhiere e stenditoi risultano irresistibili per la stragrande maggioranza di felini domestici. I gatti sono dotati di capacità funambolesche, ma tutto ha un limite, per cui una caduta soprattutto da una determinata altezza può avere serie conseguenze. Le cucine dotate di piano cottura in continuità con gli altri mobili possono costituire un pericolo quando le pentole sono sul fuoco e provocare ustioni. I cuccioli di gatto, inoltre, sono attratti dai cavi elettrici, che possono mordicchiare con rischi certamente non indifferenti. Teniamo inoltre presente che è possibile che inavvertitamente il gatto possa far cadere da un balcone o da un terrazzo un vaso di fiori. È utile stipulare una polizza assicurativa a casa che comprenda anche i rischi derivanti dalla presenza di animali domestici all'interno dell'abitazione.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

trovati vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biabet.
1: L'erba gatta appartiene alla famiglia delle Lamiacee. È una pianta aromatica perenne. Il fusto è eretto, grigio. Le foglie sono triangolari o ovali, dentate ed a forma di cuore. Cresce incolta e spontanea nei prati non coltivati o lungo le strade e le siepi. Tra le sostanze contenute nell'erba gatta vi sono vitamine A, C e complesso B, minerali in tracce, manganese, magnesio, fosforo, sodio e zolfo, ed alcuni oli essenziali di cui il principale è senza dubbio il nepetalactone, responsabile delle manifestazioni comportamentali dei gatti. I gatti percepiscono l'odore di questa sostanza. Si rotolano nell'erba, la possono masticare, leccare e fare le fusa. Alcuni gatti, dopo averla mangiata, anche se anziani, assumono comportamenti tipici di un gattino. Corrono, saltano e giocano. A volte sembra che cerchino di afferrare farfalle inesistenti o lottare con avversari invisibili, emettendo spesso bizzarre vocalizzazioni. Non tutti i gatti, però, dimostrano interesse all'erba gatta. Gli effetti compaiono in breve tempo e durano circa 15 minuti, e dopo un paio di ore il gatto può essere di nuovo invogliato a ricercarla.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.

0: Biabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 9:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Prove di dialogo tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per porre fine alla guerra in Ucraina in corso da oltre 4 anni. Il presidente ucraino è benvenuto per incontrare la sua controparte russa a Mosca in qualsiasi momento. Lo ha dichiarato il Cremlino dopo che il leader di Kiev ha proposto di fissare una data per un faccia a faccia tra i due. Nella lettera aperta allo zar, Zelensky ha ribadito che la Russia non conquisterà il Donbass e l'Ucraina manterrà la sua indipendenza. Intanto la Camera USA approva gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e i leader repubblicani. E il presidente degli Stati Uniti si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il tycoon, parlando con i giornalisti nello studio Vale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran. Intanto, sull'altro fronte caldo in Medio Oriente, quello in Libano, Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un'intesa di cessate il fuoco con la mediazione degli Stati Uniti. Ma Hezbollah ha respinto la tregua e Israele accusa i miliziani sciiti filo iraniani dell'attacco che ha provocato la morte del casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio, feriti altri 2 militari della missione ONU. La cronaca: al GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara nel Cosentino, bruciati vivi all'interno di un minivan. Il movente potrebbe risiedere in una lite scoppiata perché le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Rischia di slittare oltre settembre la sentenza del processo per il sequestro, le torture e l'omicidio di Giulio Regeni. La difesa dei 4 imputati egiziani ha chiesto alla Corte d'Assise di Roma di rivalutare le condizioni che consentono di procedere in loro assenza, sostenendo che una loro eventuale comparsa potrebbe esporli a ritorsioni da parte dello Stato egiziano. In chiusura al tennis, è il giorno del derby azzurro a Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino. Il match visibile in chiaro sul 9, prima all'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Biavet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.

0: Benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group. Veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 10:03.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin nella sua lettera aperta allo zar, in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra in corso da oltre 4 anni. Il presidente ucraino potrà andare a Mosca se desidera incontrare il leader russo, ha risposto il Cremlino. Trattiamo tra di noi direttamente, includendo l'Europa e l'America come garanti, ha scritto Zelensky, ribadendo che la Russia non conquisterà il Donbass e Kiev manterrà la sua indipendenza. Intanto la Camera USA approva gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e leader repubblicani. Il presidente degli Stati Uniti si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtabah Khamenei. Il tycoon, parlando con i giornalisti nello studio Vale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran. Intanto Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un'intesa di cessate il fuoco in Libano, ma Hezbollah ha respinto la tregua. Israele accusa i miliziani sciiti fili iraniani dell'attacco che ha provocato la morte del casco blu dell'Unifil di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio, feriti altri 2 militari della missione ONU. La cronaca: al GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino, bruciati vivi all'interno di un minivan. Il movente potrebbe risiedere in una lite scoppiata perché le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. L'uomo avrebbe minacciato di ostacolarli agli esami di maturità. In chiusura al tennis, è il giorno della semifinale azzurra Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino. Il match sarà visibile in chiaro sul 9, prima l'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: you put your arms around me.
1: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
2: 11.
1: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
3: Bentrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin nella sua lettera aperta allo zar, in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra in corso da oltre 4 anni. Il presidente ucraino potrà andare a Mosca se desidera incontrare il leader russo, ha risposto il Cremlino. Trattiamo tra di noi direttamente, includendo l'Europa e l'America come garanti, ha scritto Zelensky, ribadendo che la Russia non conquisterà il Donbass e Kiev manterrà la sua indipendenza. Intanto la Camera USA approva gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e leader repubblicani. Il presidente degli Stati Uniti si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtabah Khamenei. Il tycoon, parlando con i giornalisti nello studio Vale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran. Intanto Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un'intesa di cessate il fuoco in Libano, ma Hezbollah ha respinto la tregua. Israele accusa i miliziani sciiti fili iraniani dell'attacco che ha provocato la morte del casco blu dell'Unifil di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio, feriti altri 2 militari della missione ONU. La cronaca: al GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino, bruciati vivi all'interno di un minivan. Il movente potrebbe risiedere in una lite scoppiata perché le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. L'uomo avrebbe minacciato di ostacolarli agli esami di maturità. In chiusura al tennis, è il giorno della semifinale azzurra Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino. Il match sarà visibile in chiaro sul 9, prima l'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.
4: Benvenuti nel mondo Biavet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: al tuo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 refrigerati.

0: Biavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: È mezzogiorno.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin nella sua lettera aperta allo zar, in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra in corso da oltre 4 anni. Il presidente ucraino potrà andare a Mosca se desidera incontrare il leader russo, ha risposto il Cremlino. Trattiamo tra di noi direttamente, includendo l'Europa e l'America come garanti, ha scritto Zelensky, ribadendo che la Russia non conquisterà il Donbass e Kiev manterrà la sua indipendenza. Intanto la Camera USA approva gli aiuti all'Ucraina e le sanzioni contro la Russia, sfidando Trump e leader repubblicani. Il presidente degli Stati Uniti si sentirebbe onorato di incontrare la guida suprema iraniana, l'ayatollah Mojtaba Khamenei. Il tycoon, parlando con i giornalisti nello studio Vale, ha affermato che lo farebbe qualora venisse raggiunto un accordo per porre fine alla guerra tra USA e Iran. Intanto Beirut e Tel Aviv hanno raggiunto un'intesa di cessate il fuoco in Libano, ma Hezbollah ha respinto la tregua. Israele accusa i miliziani sciiti filo iraniani dell'attacco che ha provocato la morte del casco blu dell'UNIFIL di nazionalità serba, ucciso nel sud del Libano da un colpo di mortaio, feriti altri 2 militari della missione ONU. La cronaca: al GIP del tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 31enni pakistani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti ad Amendolara nel Cosentino, bruciati vivi all'interno di un minivan. Il movente potrebbe risiedere in una lite scoppiata perché le vittime si erano lamentate di dover vivere in 10 in una stanza. Un insegnante della scuola militare Teulier di Milano è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di allievi e ragazzi dell'istituto. L'uomo avrebbe minacciato di ostacolarli agli esami di maturità. In chiusura al tennis, è il giorno della semifinale azzurra a Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino. Il match sarà visibile in chiaro sul 9, prima all'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group, su tutto il territorio italiano, per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Life falling down again.

0: Good Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Il cucciolo pauroso. Capita spesso che accogliendo in casa un cucciolo ci si renda conto di quante siano le cose che lo spaventano. Rumori, movimenti, folla. Il suo disagio ci preoccupa e vorremmo riuscire a rasserenarlo. Ma il compito non è semplicissimo, perché il cucciolo è stato tolto da un ambiente a cui si era abituato ed è stato catapultato in un ambiente nuovo, con rumori, odori, presenze che devono diventare il suo nuovo habitat. Il distacco di un cucciolo dall'ambiente in cui viveva è meno traumatico tra il secondo e il terzo mese di vita, quando ancora l'animale non ha acquisito abitudini comportamentali. Nel nuovo habitat il cucciolo dovrà percepire via via quelle certezze che gli consentiranno di sentirsi di nuovo a casa. Meglio se il nuovo ambiente non è troppo rumoroso o movimentato, se il cucciolo può identificare chiaramente poche persone.

0: persone a cui fare riferimento, se queste persone sono disponibili a distrarlo e interessarlo con giochi e coccole. La presenza e la vicinanza del nuovo amico umano e le sue attenzioni sono determinanti per il superamento di questo periodo critico di inserimento e il raggiungimento di un equilibrio emotivo dell'animale.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 13 e 3 minuti.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione. Sion, l'udienza più attesa dall'inizio dell'inchiesta sull'incendio la notte di Capodanno nel bar Le Constellation di Crans Montana, che ha causato 41 morti e oltre 100 feriti. Sono messe a confronto le versioni di Jacques e Jessica Moretti, proprietari del locale, sulla gestione della serata e sulle misure di sicurezza adottate prima del rogo. Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin nella sua lettera aperta allo zar, in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra in corso da oltre 4 anni. Il presidente ucraino potrà andare a Mosca se desidera incontrare il leader russo, ha risposto il Cremlino. E un attacco con droni russi ha colpito stamattina un'azienda del settore alimentare nella regione di Kiev, uccidendo almeno 4 persone. Intanto la Camera USA ha approvato aiuti militari da 8 miliardi per la vendita di armi all'Ucraina e anche le sanzioni contro Mosca, sfidando il presidente Trump e i leader repubblicani. Il premier israeliano Benjamin Netanyahu, durante una riunione di gabinetto con i ministri del governo, ha affermato che non metterà ai voti l'ultima versione dell'accordo di cessate il fuoco mediato dagli USA con il Libano finché Hezbollah non ne avrà accettato i termini. E almeno 7 persone sono rimaste uccise nei raid israeliani condotti nella notte sulla città di Tiro, nel Libano meridionale, nonostante la tregua in vigore. Le forze armate dello Stato ebraico hanno diffuso avvisi di sgombero per 3 località nel sud del Libano. L'attore statunitense

0: statunitense James Andy, 81 anni, è morto a Los Angeles per ferite ed arma da taglio al petto. La polizia ha arrestato con l'accusa di omicidio il figlio 44enne della compagna della vittima. Nato a New York, Andy ha lavorato nel cinema e in televisione ed è noto per le sue apparizioni nei film Jumanji e più recentemente in Top Gun Maverick. Voltiamo pagina al tennis, il giorno della semifinale azzurra Roland Garros. Questa sera, non prima delle 19, Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi si sfideranno per conquistare un posto in finale al torneo parigino. Il match visibile in chiaro sul 9, prima l'altra semifinale tra il tedesco Zverev e il ceco Mensik. Ed è tutto, un buon ascolto.
1: Qualità, professionalità, eccellenza. Viavet Group, uno stile di lavoro.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
2: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
1: Come prendersi cura della cute dei nostri amici a quattro zampe? Osservare la cute del proprio animale domestico è molto importante e ogni momento può essere quello buono per farlo. Mentre si è fuori in passeggiata con lui, durante la spazzolatura, ma anche quando lo stiamo coccolando seduti comodamente sul divano. La pelle è un organo di fondamentale importanza in quanto svolge la funzione di barriera tra l'ambiente esterno e l'organismo dell'animale, proteggendone ossa, muscoli e organi interni. Ma la pelle non si limita ad offrire protezione all'organismo. Grazie alle sue terminazioni nervose, essa è in grado di rilevare le sensazioni di dolore, oltre che fenomeni come vibrazioni e variazioni di temperatura. Controllare il proprio animale e i suoi comportamenti è il modo più semplice ed efficace per accorgersi di eventuali problematiche. Arrossamenti cutanei, prurito, secchezza della pelle o desquamazione sono alcuni dei segnali che possono far sospettare che il nostro amico soffra di qualche disturbo.
0: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, la loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 14:01.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buongiorno dalla redazione. A Sione, in Svizzera, è il giorno dell'atteso confronto davanti ai magistrati dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. I proprietari del locale Le Constellation hanno dato a fuoco nella notte di Capodanno, provocando 41 morti, tra cui 6 adolescenti italiani e oltre 100 feriti. I due saranno ascoltati dai giudici e le loro versioni verranno messe a paragone per capire se ci sono o meno incongruenze in ciò che diranno. All'udienza partecipa anche l'avvocato Romain Jourdain, incaricato dal governo italiano di costituirsi parte civile. Apriamo la pagina estera a partire dall'Ucraina. Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Vladimir Putin nella sua lettera aperta allo zar, in cui chiede colloqui per porre fine alla guerra. Il presidente ucraino potrà andare a Mosca se desidera incontrare il leader russo, ha risposto il Cremlino, mentre Berlino invita Vladimir Putin ad avviare negoziati allargando la partecipazione agli europei. Sul campo si denunciano almeno 11 morti e 68 feriti negli attacchi sferrati dalla Russia nelle ultime 24 ore. Intanto la Camera americana ha approvato aiuti militari da 8 miliardi per la vendita di armi all'Ucraina e le sanzioni contro Mosca, sfidando il presidente Trump e i leader repubblicani. In Medio Oriente non si fermano gli attacchi israeliani sul Libano. Nella notte almeno 7 persone sono morte nei raid su Tiro, nel sud del paese. Beirut parla di colpi contro un edificio vicino all'ospedale Jabal Amel. Si contano 12 feriti, tra cui 2 bambini. Intanto i media di Tel Aviv riferiscono che il premier Benjamin Netanyahu non ha sottoposto ai suoi ministri l'approvazione del cessate il fuoco con il Libano. Se ne sarebbe dovuto discutere nella riunione del gabinetto di sicurezza tenutasi ieri sera, ma il primo ministro si sarebbe barricato dietro al fatto che Hezbollah si oppone a un possibile accordo. Di conseguenza non prendo alcuna decisione, avrebbe dichiarato il premier, mentre diversi ministri, tra cui l'estremista Itamar Ben-Gvir, si sono opposti a una tregua, invitando Netanyahu a recarsi a Washington per sostenere la prosecuzione delle operazioni militari. Da un'inchiesta de El País, il principale quotidiano di Spagna, emergerebbe che 7 cardinali e 61 vescovi sono sospettati di aver coperto per decenni casi di pedofilia. L'indagine è stata avviata nel 2018 e viene pubblicata alla vigilia della visita di Papa Leone in Spagna. Dal Vaticano, per ora, nessun commento. Veniamo all'Italia. Buone notizie dall'Istat. Dal documento sulle prospettive per l'economia italiana diffuso oggi, per il 2026 e il 2027 si attende un PIL in crescita dello 0,7%, in rialzo dello 0,2% rispetto allo scorso anno. La domanda interna dovrebbe rimanere stabile, mentre è probabile che quella estera continui a risentire degli effetti della crisi in Medio Oriente e anche dell'aumento dei prezzi dell'energia, in particolare del gas naturale. Frenata dell'occupazione, che crescerebbe solo dello 0,7% rispetto all'1,3% del 2025. A fare da contraltare sarebbe il calo della disoccupazione, che dovrebbe attestarsi al 5,5%. Chiudiamo con lo sport. Cresce l'attesa per la prima storica semifinale tutta italiana al Roland Garros di Parigi. Il derby delle 19 tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi verrà trasmesso in chiaro sul 9. Alle 14:30 invece si terrà l'altro scontro, quello tra Alexander Zverev e Jakub Mensik. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.
3: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
2: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: di Avet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: ecologico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 15 e un minuto.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. A Sione, in Svizzera, è ancora in corso il confronto davanti ai magistrati dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. I proprietari del locale Le Costelle a Sion hanno dato a fuoco nella notte di Capodanno, provocando 41 morti, tra cui 6 adolescenti italiani e oltre 100 feriti. Le loro versioni vengono messe a paragone per capire se ci sono o meno incongruenze in ciò che dicono. Abbiamo bisogno di risposte, ha detto Letizia Brodarsi III, madre del 16enne Arthur, tra le vittime del rogo, che poi ha aggiunto: ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti. Restiamo all'estero per parlare di Ucraina. Dopo la lettera aperta con cui Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Putin, arriva un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Le persone da riconsegnare saranno 185 per parte. Su X, il presidente ucraino ribadisce che bisogna costringere la Russia ad avviarsi verso la diplomazia. Nel frattempo, da Tivat, in Montenegro, dove si sta tenendo il summit UE Balcani Occidentali, Ursula von der Leyen torna a parlare dell'ampliamento dell'Unione Europea. Sullo stato di membro osservatore all'Ucraina risponde: abbiamo un nostro processo di allargamento e questo è il processo che stiamo seguendo tutti. 5 cittadini azeri sono morti e 3 sono rimasti feriti in un attacco di droni contro 2 navi mercantili nella baia di Tagarong, nel Mar d'Azov. Lo riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Azerbaigian, secondo cui le imbarcazioni sono state colpite nella notte. In conferenza stampa, il portavoce ha specificato che a bordo, come membri degli equipaggi, c'erano 25 cittadini azeri, ma che le navi non appartengono all'Azerbaigian. La Russia accusa Kiev dell'attacco. Veniamo all'Italia. La polizia locale di Roma ha denunciato per gestione illecita di rifiuti un uomo di 40 anni che trasportava senza autorizzazione un carico di rifiuti speciali. Durante il controllo, gli operatori hanno rinvenuto a bordo circa 3,5 tonnellate di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa, provenienti prevalentemente da attività di demolizione edilizia. Gli agenti hanno sequestrato l'autocarro e l'intero carico trasportato. Pollica è la regina dell'estate 2026, dove il mare è bello, pulito e sostenibile. Legambiente e Touring Club Italiano premiano con le 5 vele le località marine e lacustri che si stanno adattando alla crisi climatica. Il pienone lo fa la Sardegna, con 6 riconoscimenti, seguita da Puglia e Toscana. In totale sono 30 le località dove sventolano le 5 vele, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi. Chiudiamo con lo sport, fatto di calciomercato. L'Inter ha riacquistato Aleksandar Stankovic dal Club Brugge, che tornerà nerazzurro dal prossimo 1 luglio fino al 30 giugno 2031, mentre il Napoli riscatta Alisson Santos dallo Sporting. Si muove il Como. Fabregas starebbe cercando di convincere lo svincolato Dani Carvajal, in uscita dal Real Madrid, a sposare il progetto dei lariani. Sul tavolo anche i nomi di Gonzalo Garcia e i giovani della cantera Palacios e Fortea. La società lombarda ha tra l'altro ufficializzato un amichevole di lusso contro il Liverpool. Il Como sarà ad Anfield il 16 agosto. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

0: Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali. Va ora in onda Curiosity Pet, la nuova rubrica di Radio Biavet.
1: Obesità dei nostri amici a quattro zampe. Alcune recenti ricerche segnalano percentuali allarmanti di cani e gatti in sovrappeso. Circa il 50% degli animali domestici avrebbe problemi di linea. Non si tratta solamente di un problema estetico, anzi, le conseguenze che il sovrappeso può avere sulla loro salute sono pesanti. Malattie a carico delle ossa e articolazioni, patologie cardiache e respiratorie, diabete, lipidosi epatica. E l'elenco potrebbe continuare. Il sovrappeso dei nostri amici può avere diverse origini, come una predisposizione individuale o interventi di castrazione e sterilizzazione, ma la causa primaria è l'eccessiva assunzione di calorie rispetto ad un limitato movimento. Controlliamo allora il peso dei nostri pelosetti e rivolgiamoci al nostro veterinario di fiducia per avere consigli su una dieta adeguata.
0: Avete ascoltato Curiosity Pet. Notizie, curiosità, miti e leggende. Modi di dire e un po' di storia sui nostri amici animali.
2: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet, la radio ufficiale del primo network italiano di strutture veterinarie private. Buon ascolto.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 16:02.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. A Sione, in Svizzera, è ancora in corso il confronto davanti ai magistrati dei coniugi Jacques e Jessica Moretti. I proprietari del locale Le Costan La Sion hanno dato a fuoco nella notte di Capodanno, provocando 41 morti, tra cui 6 adolescenti italiani e oltre 100 feriti. Le loro versioni vengono messe a paragone per capire se ci sono o meno incongruenze in ciò che dicono. «Abbiamo bisogno di risposte», ha detto Letizia Brodarsi III, madre del 16enne Arturo, tra le vittime del rogo, che poi ha aggiunto «Ho bisogno di capire lo stato d'animo di Jessica e Jacques Moretti». Restiamo all'estero per parlare di Ucraina. Dopo la lettera aperta con cui Volodymyr Zelensky ha proposto un faccia a faccia a Putin, arriva a un nuovo scambio di prigionieri tra Mosca e Kiev. Le persone da riconsegnare saranno 185 per parte. Su X, il presidente ucraino ribadisce che bisogna costringere la Russia ad avviarsi verso la diplomazia. Nel frattempo, da Tivat, in Montenegro, dove si sta tenendo il summit UE Balcani Occidentali, Ursula von der Leyen torna a parlare dell'ampliamento dell'Unione Europea. Sullo stato di membro osservatore all'Ucraina risponde: «Abbiamo un nostro processo di allargamento e questo è il processo che stiamo seguendo tutti». 5 cittadini azeri sono morti e 3 sono rimasti feriti in un attacco di droni contro 2 navi mercantili nella baia di Tagarong, nel Mar d'Azov. Lo riferisce il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Azerbaigian, secondo cui le imbarcazioni sono state colpite nella notte. In conferenza stampa, il portavoce ha specificato che a bordo, come membri degli equipaggi, c'erano 25 cittadini azeri, ma che le navi non appartengono all'Azerbaigian. La Russia accusa Kiev dell'attacco. Veniamo all'Italia. La polizia locale di Roma ha denunciato per gestione illecita di rifiuti un uomo di 40 anni che trasportava senza autorizzazione un carico di rifiuti speciali. Durante il controllo, gli operatori hanno rinvenuto a bordo circa 3,5 tonnellate di rifiuti speciali, anche di natura pericolosa, provenienti prevalentemente da attività di demolizione edilizia. Gli agenti hanno sequestrato l'autocarro e l'intero carico trasportato. Pollica è la regina dell'estate 2026, dove il mare è bello, pulito e sostenibile. Legambiente e Touring Club Italiano premiano con le 5 vele le località marine e lacustri che si stanno adattando alla crisi climatica. Il pienone lo fa la Sardegna, con 6 riconoscimenti, seguita da Puglia e Toscana. In totale sono 30 le località dove sventolano le 5 vele, 20 quelle di mare e 10 quelle dei laghi. Chiudiamo con lo sport, fatto di calciomercato. L'Inter ha riacquistato Alexander Stankovic dal Club Bruges, che tornerà nerazzurro dal prossimo 1 luglio fino al 30 giugno 2031, mentre il Napoli riscatta Alisson Santos dallo Sporting. Si muove il Como. Fabregas starebbe cercando di convincere lo svincolato Dani Carvajal, in uscita dal Real Madrid, a sposare il progetto dei lariani. Sul tavolo anche i nomi di Gonzalo Garcia e i giovani della cantera Palacios e Fortea. La società lombarda ha tra l'altro ufficializzato un amichevole di lusso contro il Liverpool. Il Como sarà ad Anfield il 16 agosto. Per il momento è tutto. Grazie per l'ascolto.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme

farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: The Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: È molto difficile insegnare a un gatto ad obbedire ai nostri comandi precisi come si fa con i cani. Il gatto è un animale indipendente che cercherà di trovare in famiglia un suo modus vivendi che gli permetta di ottenere tutto ciò di

0: cui ha bisogno. Un gatto non lo si possiede, con un gatto si convive. Bisogna comunque abituarlo e abituarci a vivere insieme. Dal momento che il gatto è per natura un animale pulito ed esigente, impara molto velocemente a usare la cassetta igienica. Accudire un gatto è relativamente facile. Le sue reali necessità sono pasti adeguati, spazzolatura giornaliera, cure sanitarie e uno o più angoli tranquilli dove sonnecchiare. È un animale discreto, non palesa vistosamente il suo piacere nello stare in compagnia, ma è necessario occuparsi giornalmente di lui perché non si senta infelice se trascurato. Ha bisogno di suoi spazi e suoi tempi, da gestire in autonomia, e li pretende. Ma quando ha imparato a conoscere le persone della famiglia, regala un mondo di tenerezza e coccole.
1: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 17 e un minuto.
0: Radio Biavet News.

0: alcune regioni, in particolare in Medio Oriente, e l'attuazione di politiche miopi da parte della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che a suo avviso indebolisce ulteriormente la posizione dell'Europa nell'economia globale e mina la sicurezza regionale. Oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha partecipato al vertice UE Balcani di Tivat in Montenegro, dove i leader europei si sono confrontati su temi come l'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e il sostegno all'Ucraina. Secondo fonti di governo, la premier ha rinunciato alla trasferta a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria. Critiche sono arrivate dalle opposizioni, con il leader d'Italia Viva Renzi, che ha sottolineato come l'Italia sia stato l'unico grande paese europeo non rappresentato al summit. Infine lo sport con la pallacanestro. Stanotte in programma a San Antonio, in Texas, la gara 2 delle Finals NBA tra gli Spurs e i Knicks. I padroni di casa cercano di riportare la serie in parità dopo che la squadra di New York ha vinto la prima sfida 105-95, trascinata dai 30 punti di Jalen Brunson e dalla doppia-doppia di Karl Anthony Towns, forti anche di un parziale nel finale di 11-0. A favore di New York è anche la cabala: i Knicks hanno allungato a 12 la loro striscia storica di successi ai playoff. Fari puntati tra i texani su Victor Wembanyama, autore di 26 punti nel primo match, ma con percentuali pessime al tiro, limitato in maniera netta dalla fisicità sotto canestro dei Knicks. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Etico, dinamico, innovativo. Biavet Group, veterinari per i tuoi migliori amici. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: Biavet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il canarino domestico convive con l'uomo da centinaia di anni ed il suo processo di domesticazione può dirsi concluso da molto tempo. Se provassimo a liberare in natura un soggetto nato in gabbia, non avrebbe nessuna possibilità di sopravvivere. Esistono molte razze e categorie, sono state selezionate molte forme e colorazioni, ma tutti i soggetti, per mantenersi in buona salute, devono avere una gabbia ampia e pulita, alloggiare in un ambiente luminoso e con il giusto ricambio d'aria ed essere alimentati correttamente. L'acqua del beverino deve essere cambiata ogni giorno ed il beverino strofinato molto bene per evitare la formazione delle alghette, che spesso si trovano se non si pulisce con attenzione. Tutti gli accessori delle gabbie ed in particolar modo beverini e mangiatoie devono essere tenuti sempre puliti e lavati. Una volta alla settimana almeno dovranno essere posti per tutta la notte in una soluzione disinfettante. Se teniamo il canarino fuori casa, dobbiamo sempre proteggerlo dalle pericolosissime punture di zanzare tramite una rete zanzariera da applicare sulla gabbia. L'alimentazione deve avere come base un buon miscuglio di sementi formulati per canarini e deve essere integrata con pastoncini all'uovo, calcio sotto forma di ossi di seppia e piccole quantità di frutta e verdura. Occorre tenere i canarini lontani da elettrodomestici a forte emissione di onde elettromagnetiche. Anche il canarino ha bisogno di visite veterinarie periodiche, eseguite presso un veterinario specializzato nella cura di questi splendidi animali. In commercio è presente una vaccinazione studiata segnatamente per il canarino che protegge dal vaiolo, pericolosa malattia trasmessa dalle zanzare.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Benvenuti nel mondo BioVet Group, una rete di professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino.

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 18 e un minuto.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca: ha ucciso la madre al culmine di una lite e ne ha nascosto il cadavere. Successo a Roma, dove i carabinieri hanno fermato un 48enne e lo hanno condotto in caserma. Duro attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Europa durante il forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader del Cremlino, le elite europee starebbero provocando il

caos nel quale cercano di trascinare sempre più paesi. Putin ha citato gli sconvolgimenti nei mercati energetici, le tensioni in alcune regioni, in particolare in Medio Oriente, e l'attuazione di politiche miopi da parte della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che a suo avviso indebolisce ulteriormente la posizione dell'Europa nell'economia globale e mina la sicurezza regionale. Oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha partecipato al vertice UE-Balcani di Tivat in Montenegro, dove il leader

0: cercano di riportare la serie in parità dopo che la squadra di New York ha vinto la prima sfida 105 a 95, trascinata dai 30 punti di Jalen Brunson e dalla doppia-doppia di Karl Anthony Towns, forti anche di un parziale nel finale di 11 a 0. A favore di New York è anche la cabala, i Knicks hanno allungato a 12 la loro striscia storica di successi ai playoff. Fari puntati tra i texani su Victor Wembanyama, autore di 26 punti nel primo match ma con percentuali pessime al tiro, limitato in maniera netta dalla fisicità sotto canestro dei Knicks. Con questo è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Il giusto mix, miscela esclusiva di sonorità senza confini. Questa è Radio Biavet. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

Biavet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: into it.
1: Su Radio Biavet, Pet Care. Consigli e accorgimenti per migliorare l'igiene e la salute dei tuoi animali.
2: Il pappataccio, un nemico della salute animale. Il pappataccio, il cui nome scientifico è Phlebotomo, è simile ad una piccola zanzara di colore giallo-marrone pallido, coperto da

0: una fitta peluria. Il suo volo è silenzioso, si avvicina alla preda in silenzio e pappa, cui il nome comune di pappataccio. Sono le femmine a pungere per effettuare il pasto di sangue, mentre i maschi si nutrono di sostanze zuccherine di origine vegetale. Le femmine necessitano delle proteine presenti nel sangue per produrre e deporre le uova. L'attività dei pappataci è esclusivamente crepuscolare notturna e alle nostre latitudini limitata ai periodi dell'anno più caldi. La distribuzione di questo insetto, amante del caldo, è di norma limitata a zone di pianura e collinari. I pappataci possono trasmettere la leishmaniosi, per cui è opportuno agire nei loro confronti attuando un'adeguata azione profilattica ricorrendo all'uso di specifici prodotti ad azione repellente.
1: Avete ascoltato Pet Care, in esclusiva su Radio Biavet.

0: suo servizio per garantirti il suo benessere. Biavet Group, il primo network nazionale di ambulatori, cliniche e ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet Time, l'ora esatta di Biavet Group.
1: 19.
0: Radio Biavet News, notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione, bentrovati all'appuntamento con l'informazione. In apertura la cronaca, assolta per legittima difesa Macca Sulaev, che uccise a coltellate il padre violento il 1 marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, per difendere la madre. La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado, con la quale la ragazza, all'epoca 18enne, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Rinviati a giudizio i 4 medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio del 2023. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari di Roma, Paola Petti, al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel procedimento il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle 2 strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza fissata per il 12 gennaio. Duro attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Europa durante il forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader del Cremlino, le elite europee starebbero provocando il caos nel quale cercano di trascinare un numero crescente di paesi. Putin ha indicato tra le cause delle attuali tensioni gli sconvolgimenti dei mercati energetici, le crisi regionali, in particolare in Medio Oriente, e quelle che ha definito politiche miopi della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che finirebbe per indebolire la posizione del continente nell'economia globale e compromettere la sicurezza regionale. Nel suo intervento il presidente russo ha inoltre criticato le sanzioni adottate dai paesi occidentali nei confronti di Mosca e ha dichiarato di non veder ancora alcun motivo per incontrare il suo omologo ucraino Zelensky. È polemica politica dopo che oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni non ha partecipato

stato al vertice UE Balcani di Tivat in Montenegro, dove i leader europei hanno discusso dell'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e del sostegno all'Ucraina. Secondo fonti di governo, la premier ha rinunciato alla trasferta a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, informando personalmente il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, esprimendo rammarico per l'impossibilità di

0: Qualità, professionalità, eccellenza. Biavet Group, uno stile di lavoro.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: La radio per chi ama gli animali. Radio Biabet.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa

0: Radio Biavet Time. L'ora esatta di Biavet Group.
1: 20 e 5 minuti.
0: Radio Biavet News. Notizie dall'Italia e dal mondo.
2: Un saluto dalla redazione e bentrovati all'appuntamento con l'informazione. Duro attacco del presidente russo Vladimir Putin all'Europa durante il forum economico di San Pietroburgo. Secondo il leader del Cremlino, le elite europee starebbero provocando il caos nel quale cercano di trascinare un numero crescente di paesi. Putin ha indicato tra le cause delle attuali tensioni gli sconvolgimenti dei mercati energetici, le crisi regionali, in particolare in Medio Oriente, e quelle che ha definito politiche miopi della burocrazia europea, accompagnate da una retorica aggressiva che finirebbe per indebolire la posizione del continente nell'economia globale e compromettere la sicurezza regionale. Nel suo intervento il presidente russo ha inoltre criticato le sanzioni adottate dai paesi occidentali nei confronti di Mosca e ha dichiarato di non vedere ancora alcun motivo per incontrare Zelensky, definendo maleducata la lettera aperta scritta dal presidente ucraino. È polemica politica dopo che oggi la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, non ha partecipato al vertice UE Balcani di Tivat in Montenegro, dove i leader europei hanno discusso dell'allargamento dell'Unione ai Balcani occidentali e del sostegno all'Ucraina. Secondo fonti di governo, la premier ha rinunciato alla trasferta a causa del protrarsi della cerimonia per il 212° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri a Reggio Calabria, informando personalmente il presidente montenegrino Jakov Milatovic e il presidente del Consiglio europeo Antonio Costa, esprimendo rammarico per l'impossibilità di raggiungere in tempo la riunione. L'assenza di Meloni ha però scatenato le critiche dell'opposizione. Matteo Renzi ha sottolineato come l'Italia sia stata l'unico grande paese europeo non rappresentato. Il leader del Movimento 5 Stelle, Conte, ha definito la vicenda un ulteriore segnale di caduta della credibilità del governo. Rinviati a giudizio i quattro medici che ebbero in cura il giornalista e autore TV Andrea Purgatori, scomparso nel luglio del 2023. La decisione è stata presa dalla giudice per le indagini preliminari di Roma, Paola Petti, al termine di una lunga udienza nel corso della quale sono state ascoltate tutte le parti coinvolte. Ai sanitari viene contestato il reato di omicidio colposo. Nel procedimento, il giudice dell'udienza preliminare di Roma ha inoltre autorizzato la citazione come responsabili civili delle due strutture sanitarie nelle quali Purgatori era stato ricoverato prima del decesso. Il tribunale ha anche ammesso nel processo una compagnia assicurativa e riconosciuto ai familiari del giornalista il diritto di costituirsi parte civile. La prima udienza fissata per il 12 gennaio. Assolta per legittima difesa Macca Sulaev, che uccise a coltellate il padre violento il 1 marzo 2024 a Nizza Monferrato, in provincia di Asti, per difendere la madre. La Corte d'Appello di Torino ha ribaltato la sentenza di primo grado con la quale la ragazza, all'epoca 18enne, era stata condannata a 9 anni e 4 mesi di carcere. Anche il tennis è Alexander Zverev, il primo finalista del Roland Garros. Il giocatore tedesco ha battuto in semifinale il ceco Jakub Mensik in 4 set con il punteggio di 7-5, 6-2, 3-6, 6-3. In finale Zverev affronterà il vincente della seconda semifinale, il derby tutto italiano tra Cobolli e Arnaldi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diabet Group, una rete nazionale di ambulatori, cliniche, ospedali veterinari.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

0: Life with Pets. Curiosità e consigli per convivere e condividere momenti speciali con i vostri animali.
1: Spazzolare e cardare il cane è un'operazione piuttosto semplice, ma che richiede alcuni accorgimenti per poter essere fatta correttamente. Tra spazzolare e cardare vi sono piccole differenze. Spazzolare significa pettinare l'animale, mentre cardare significa sbrogliare il manto del cane in modo che i peli siano posti in modo parallelo, asportando il sottopelo in eccesso. Un manto spazzolato e cardato fa stare meglio l'animale. L'operazione di cardatura si può fare con minor frequenza rispetto alla spazzolatura. Almeno una volta alla settimana il pelo deve essere controllato con cura, soprattutto dopo la passeggiata, se il cane vive in campagna o corre nei parchi. Durante l'esame del manto va verificata la presenza di nodi del sottopelo ed eventuali residui d'erba. Quando si spazzola e carda il cane, si dovrà farlo con delicatezza. Ecco alcune regole per eseguire correttamente il tutto. Cardare o spazzolare una ciocca alla volta, iniziando dalle zampe. Evitare il contropelo. Fare attenzione a non far impigliare la spazzola nei nodi. Eseguire la spazzolatura cambiando direzione a zigzag, in modo che i nodi si sbroglino più facilmente. Per spazzolare e cardare l'animale, affidiamoci a cardatori e spazzole di qualità. In commercio ce ne sono di tutti i tipi, duri o morbidi, grandi o piccoli, con denti in metallo o plastificati.
0: Avete ascoltato The Life with Pets, curiosità e utili consigli per migliorare la vostra vita e quella dei vostri amici a quattro zampe.
2: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro, Radio Biavet.
3: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Va ora in onda Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pezzi.
1: Il gradimento per il coniglio da compagnia è in costante aumento. Questo è dovuto alla sua bellezza, alla relativa semplicità gestionale, ma soprattutto al suo carattere socievole, affettuoso ed intelligente. Per apprezzare appieno queste caratteristiche, però, dobbiamo conoscere bene cosa differenzia il coniglio dagli animali da compagnia tradizionali come cane e gatto. Il coniglio è una preda, il cane e gatto sono dei predatori. Per questo, il coniglio sembra sempre molto pauroso e riluttante, vive nel terrore di essere mangiato. Per diventare a tutti gli effetti parte del branco del coniglio e quindi suoi amici, dobbiamo interpretare correttamente i messaggi che lui ci manda e non forzare mai il contatto se lui non lo desidera. Alcuni segnali caratteristici del coniglio nano possono permettere al suo proprietario di conoscerlo meglio. Il corpo sollevato da terra, con coda portata orizzontalmente, ad esempio, è indice di nervosismo e attenzione. Quando il coniglio si sdraia con le zampe distese, è il momento del riposo e significa che non vuole essere disturbato. Dei piccoli colpetti con il muso sulla mano indicano invece richiesta di attenzione e rappresentano un segnale di saluto. Appena arrivato in un nuovo ambiente, comunque, è bene lasciarlo ambientare qualche giorno prima di manipolarlo. Se si vuole coccolare il coniglio, sediamoci per terra ed aspettiamo che sia lui che ci venga in braccio, porgendogli delle leccornie dalle nostre mani. Ci sono poi delle stranezze solo apparenti. Può capitare di osservare il coniglio che ingerisce le proprie feci. Ciò è dovuto ad una particolarità dell'intestino ed è un comportamento importante per assicurare all'animale un apporto adeguato di vitamine.
2: Non solo cani e gatti, rubrica quotidiana sugli altri pets. A cura del dottor Diego Cattarossi di Casale Sulsile, Treviso, medico veterinario accreditato FNOVI per la cura degli animali esotici.
3: Informati sulle buone pratiche veterinarie. Radio Biavet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
4: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo e esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.
1: ViaVet Group, il network di ospedalità privata veterinaria che garantisce la qualità delle prestazioni erogate e delle procedure mediche effettuate.
2: Gruppo Civit diventa ViaVet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Biavet Group, perché le idee diventano realtà.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.

0: Radio Biavet. Un attimo di relax.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Via Vet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa Via Vet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Veterinari certificati per te e per i tuoi pet. Gruppo Civit diventa Viavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

professionisti vicino a te e alla salute del tuo beniamino. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

La gamma SV, selezionato per voi, è composta da una selezione di prodotti specifici per il benessere e la salute dei tuoi amici a quattro zampe. La gamma SV comprende una vasta gamma di prodotti per l'igiene, mangimi complementari e complementari dietetici, materie prime accuratamente selezionate, principi attivi innovativi, forme farmaceutiche facili da usare per 15 referenze di elevata efficacia, sicurezza e appetibilità. La gamma SV si trova solo esclusivamente presso il medico veterinario. Chiedi subito un consiglio.

0: BeAvet Group, vicini ai tuoi pet per ogni esigenza.
1: Gruppo Civit diventa BeAvet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: estetico, dinamico, innovativo. Via Vet Group, veterinari per i tuoi migliori amici.
1: And holy cow, there's an accident on the Edens. And holy cow, you can see those cars for miles.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: ci prendiamo cura della sua salute. Biavet Group, ospedalità privata veterinaria.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: Radio Biabet. Curiosità, news, aggiornamenti sul mondo dei nostri amici animali.
1: Gruppo Civit diventa Biabet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Radio Biavet, 100% grandi emozioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Impegno, professionalità e rispetto per gli animali. Biavet Group su tutto il territorio italiano per assicurarti qualità ed efficienti prestazioni.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: State ascoltando Radio Biavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: anche a loro piace Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Diavet Group. La loro salute, la nostra missione.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi

0: Diavet, creata per chi ama gli animali.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

0: Ehi, loro ci stanno dicendo che finalmente hanno una radio tutta per loro. Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima, per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, pensata e realizzata per chi ha un amico a quattro zampe. Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.

Radio Biavet, la radio realizzata per essere sempre vicino a te che hai un animale da compagnia, con utili consigli, tante informazioni e ottima musica.

0: prenditi cura della sua salute. Ascolta i consigli dei veterinari su Radio Biavet.
1: Gruppo Civit diventa Biavet Group. Nuove forme, stessa anima per te e per i tuoi pet.